Malega 19 minuti cuva e fica le ca 6 ore e ci caro a giornal da magna entri sana antena nazionale. Vabbè, anche magna na utzongo cuva e shaka chamo in sedo a ina.

0: costume.
1: Con ene hina 21 ore e 7 minuti sulla miswil ku vai kemita minchinis.
2: Inzu, msautelo manyela ntsuvuko miganga. Shitiku cha zongeni.